0: attiva. Vedi un mano ma ci riuscire. Acaba tutta la fiera. Papa l'uomo non lo succede. E la ilan più di mattiva. Non mi dice un leggere. Acaba tutta la fiera. Papa l'uomo non lo succede. E la ilan più di mattiva.
1: Efile Emayikuro Wells Radio 89.3 FM Nibe Gongole.